Nelle stelle, in questa notte d'autunno, sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.

tombola. Jouer tombola. Jouer tombola. Jouer tombola. Jouer tombola. Jouer tombola. Jouer tombola.